0: 1.3 FM.
1: Kabar di Berinan Kita, Media Lari.
2: Terus berkulai kami.
3: YFM 101.3 FM.